ki o sha nu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu